prende tu la radicula via del re. Eccellenza! E se chi è la teucusi gamonal? Io, il dottor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina.